0: sarambo kure zokugana bise no comprendo cosa stava dicendo.
1: Samoya
2: Zinduka kuri Radio 10 Oswald Oswakim
3: Ramesh
2: Papa Kibizu
3: Zinduka.